0: Oi. Oi. Oi.
1: Oi. Codita, quello che c'è una canzoncita, codita.
2: Ah, che carino.
1: Quello che c'è una canzoncita, codita, di Antonio Rivo, il maestro. La guardo alzato quando l'hai lì. Te sei andando per ahí.
2: Maestro, che sono?
1: La muñeca Ramón, la de la codita, la muñeca de Ramón.
2: Es que esto